Il gagne un homme insensé. E prendi da sua saia. Ti fai di nada, mi vuoi ci vanno. E va l'una un suo, mi sa un po' a mio. Mi dà la sciata, se vuoi. Mi io aio. Why am I not here?